0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. In primo piano i dati demografici, segnali di riprese in Croazia dove per il terzo anno consecutivo il saldo migratorio si conferma positivo. Nell'ultimo anno si sono registrati oltre 56.000 arrivi a fronte di 37.000 partenze, un dato trainato soprattutto dagli stranieri. Buone notizie anche sul fronte delle nascite, risalite a quota 32.479 con un incremento dell'1,3%. Tra i comuni più virtuosi spicca Imotski, che fa registrare uno dei migliori indici di vitalità del paese. Cambiamo argomento. Stretta sui crediti al consumo in Croazia, la Banca Nazionale prevede un forte rallentamento dei prestiti personali causato da criteri di concessione molto più rigidi da parte degli istituti e dal calo delle richieste delle famiglie frenate dai tassi alti. Secondo gli esperti, la prudenza sui finanziamenti proseguirà per tutto l'anno. La Croazia rafforza le misure per impedire ai minorenni l'acquisto di alcolici. Il governo ha approvato una riforma che introduce l'obbligo della verifica digitale dell'età per gli acquisti online di bevande alcoliche. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
3: Il controllo avverrà attraverso il sistema e-Građani collegato all'anagrafe, rendendo impossibile falsificare i dati anagrafici. Le nuove norme vietano inoltre la vendita di bevanda energetica ai minori di 18 anni e confermano il divieto di acquistare alcol online per chi non ha ancora raggiunto la maggiore età.
1: Andiamo avanti. Nuovo caso di corruzione in Croazia. L'USKOK ha depositato un atto d'accusa nei confronti di un funzionario doganale di 58 anni. Secondo la procura, l'uomo avrebbe intascato una tangente di 5.000 euro dal responsabile di una società commerciale. In cambio, il dipendente pubblico ha insabbiato una serie di irregolarità fiscali. Nuove tensioni in Medio Oriente. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
4: Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato di avere completato con successo, per la nona notte consecutiva, una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Nel mirino centri di comando, siti di difesa aerea, basi per il lancio di droni e reti di comunicazione, con l'obiettivo di ridurre la capacità di Teheran di colpire le navi commerciali nello stretto di Hormuz.
1: Aggiungiamo che sul piano diplomatico il governo iraniano ha annunciato che non intende più rispettare il memorandum d'intesa con Washington, pur precisando che i canali di dialogo restano aperti.
2: Notizie locali.
1: A Fiume continua la polemica sul murale di Val Scurigne. Dopo il ripristino del dipinto dedicato ai caduti dell'OS, Forze di Difesa Croate, con la controversa scritta per la patria pronti, un video diffuso nelle ultime ore mostra alcune persone mentre eseguono il saluto e scandiscono lo slogan con il braccio destro alzato. Le immagini sono state consegnate alla polizia, che dovrà accertare eventuali responsabilità. La vicenda continua ad alimentare il dibattito politico e pubblico in città.

0: Cambiamo tema. Svolta per l'area di Preluca. Il comparto costiero, da tempo in stato di abbandono, si prepara a cambiare completamente volto grazie a un piano di riqualificazione da 14.000 metri quadrati. Il progetto, del valore complessivo di 5.500.000 euro, finanziati in gran parte da fondi europei, prevede la nascita di un moderno complesso affacciato sul mare con ampi spazi verdi, passeggiate e strutture ricettive che manderanno definitivamente in soffitta il degrado della zona. I lavori inizieranno nel corso di quest'anno con l'obiettivo di completare l'intera opera entro il 2028. Parliamo d'altro. Fiume accoglie una quarantina di studenti di giurisprudenza provenienti da tutta Europa per l'edizione 2026 della Scuola Estiva Europea di Diritto Internazionale e Diplomazia. Selina Sciucca ci porta tutti i dettagli.
1: L'iniziativa, promossa dall'Associazione Europea ELSA, si svolgerà fino al 26 luglio. In programma lezioni, laboratori e simulazioni. Particolare soddisfazione per la comunità degli italiani di Fiume e il suo circolo giovani, con la direzione dell'evento affidata a due suoi soci, Luca Soschic e Antonella Schein. Prenderanno parte al programma anche Enea De Sardo, presidente del Sodalizio Fiumano, e lo storico dell'arte Teodor De Canziani.
2: Lo sport.
0: Calcio. La Spagna è campione del mondo. Nella finalissima dei mondiali 2026, gli iberici hanno piegato l'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari. Oltre alle scintille e al litigio in campo, tra le panchine, subito dopo il fischio finale, a far discutere è stata la premiazione. Sul podio è spuntato Donald Trump, che ha letteralmente scippato la scena alzando la coppa insieme ai giocatori. Voltiamo pagina e parliamo di Conference League. Sorteggio a Nyon per il terzo turno preliminare. In caso di passaggio del turno contro gli irlandesi del Derry City, il Rijeka affronterà la vincente della sfida tra gli islandesi dello Stjarnan e i finlandesi del Ilves Tampere. La gara d'andata si giocherà a Rujevica il prossimo 6 agosto, mentre il ritorno è programmato per il 13 agosto in trasferta. Restando in casa della squadra fiumana, appuntamento stasera a Tersato per il tradizionale incontro tra i giocatori e i tifosi, un'occasione per far gruppo in vista della nuova stagione. Sul fronte mercato, intanto, l'allenatore Matthias Keck ha mandato un messaggio chiaro alla società. La rosa non è ancora completa e servono subito innesti di qualità, specialmente sulle fasce.
2: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero, cielo in parte soleggiato con nuvolosità variabile. Localmente sono possibili piogge temporali anche intensi. Soffia la bora, moderato forte, mentre le massime di oggi raggiungeranno i 32 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 31 gradi con umidità relativa al 39% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo parzialmente soleggiato ma con possibili piogge, rovesci e temporali isolati, specialmente nella prima parte della giornata, seguiti da schiarite in serata, bora e venti di direzione nord-occidentale da moderati a forti, mare da poco a moderatamente mosso, massime lungo la costa tra 28 e 31 gradi, in Gorski Kotar tra 22 e 25 gradi. E concludiamo qui il primo GR della settimana, realizzato in regia da Ivan Savtic. A risentirci domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.
3: Glas Hrvatske.
4: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.